0: And in just a few moments, the Pope should be stepping out at the to the window of the Apostolic Palace, because then he will pronounce his Angelus message. In the banner, there's a lady holding a banner saying, greetings to the Pope. And now there is Pope Leo at the window of the Apostolic Palace.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana.
0: Today's Gospel speaks to us of forgiveness, which is a fundamental feature of the Christian life. Jesus taught and exemplified forgiveness even on the cross, where he prayed to the Father for his persecutors,
1: con le parole che tutti conosciamo,
0: with the familiar words,
1: perdona loro perché non sanno
0: forgive them,
1: quello che
0: for
1: fanno.
0: They do not know what they are doing.
1: Nel brano odierno, Pietro interroga il maestro.
0: In today's passage,
1: su
0: Peter asks
1: tema.
0: The master precisely about
1: Signore,
0: this question.
1: Mi chiede, se
0: Lord,
1: il mio fratello commette
0: how often
1: colpe
0: shall my brother
1: me,
0: sin against me,
1: quante volte
0: and
1: dovrò
0: I forgive
1: perdonarli?
0: Him?
1: Fino a sette volte?
0: As many as seven times?
1: Le sue parole mostrano un cuore generoso.
0: His words reveal
1: sette,
0: a generous heart,
1: infatti,
0: for the number
1: Bibbia
0: seven symbolizes fullness in the Bible.
1: E perdonare sette volte
0: and forgiving seven times means
1: con
0: forgiving
1: larghezza.
0: Abundantly.
1: La risposta di Gesù, però, va oltre.
0: Jesus' response,
1: non
0: however,
1: ti dico
0: goes even
1: fino
0: further.
1: A sette volte, afferma,
0: I do not say to you seven times, but 70
1: sette.
0: Times seven.
1: Cioè,
0: in other words,
1: ogni limite,
0: beyond all
1: senza
0: limits,
1: misura.
0: Without measure.
1: E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore
0: to clarify
1: racconta
0: his
1: la
0: point
1: parabola
0: further,
1: di un servo
0: the Savior
1: che
0: tells
1: aveva
0: the parable
1: nei
0: of a
1: confronti
0: servant
1: del suo
0: who
1: padrone
0: owed his master a large
1: un debito
0: debt
1: così grande
0: that was
1: da essere praticamente insolvibile.
0: That was practically impossible
1: ottenuto
0: to pay.
1: Il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato
0: although his own debt
1: la
0: was forgiven out of mercy,
1: nei confronti di un suo
0: out of
1: compagno.
0: Pure mercy, he did not extend the same mercy toward one of his fellow servants, and for this he was rebuked and severely punished.
1: Con queste parole, Gesù
0: with these
1: ci
0: words,
1: ricorda che dono
0: Jesus
1: e
0: reminds
1: perdono
0: us that gift
1: sono
0: and forgiveness are the foundation
1: esistenza.
0: Of our existence.
1: Tutto ci è dato da Dio per puro
0: all things
1: amore.
0: Are given to us by
1: e
0: God out of pure love,
1: può dirsi
0: and none of us
1: nel
0: can claim to be perfect in responding to such goodness.
1: Per questo, la gratuità,
0: for this reason,
1: che è
0: gratuitousness, which is the source of our existence, is also the best rule
1: insieme.
0: For our life together.
1: Lo sperimentiamo ogni giorno.
0: We experience this
1: il
0: every day.
1: È indispensabile, e se
0: forgiveness
1: manca,
0: is indispensable,
1: non si può vivere
0: and without
1: in pace.
0: It, we cannot live in peace.
1: Prima o poi,
0: sooner
1: nel cuore
0: or later,
1: e tra
0: conflicts,
1: le persone,
0: accusations,
1: conflitti,
0: grudges,
1: accuse,
0: and acts of vengeance,
1: rancori.
0: Emerge in our hearts and among peoples,
1: I rapporti,
0: and these acts
1: le famiglie,
0: destroy relationships, divide families,
1: le
0: and unleash wars.
1: Solo il perdono libera e riporta
0: only
1: la luce,
0: forgiveness sets us free
1: anche là
0: and restores
1: dove la
0: the light,
1: materiale e morale del
0: even
1: uomo,
0: where human material
1: momento,
0: and moral poverty
1: ha reso cupo
0: has darkened the horizon
1: e incerto
0: and made
1: il cammino.
0: The path uncertain.
1: Il perdono, come un buon vento, spazza via
0: forgiveness,
1: anche le nubi
0: like a gentle
1: fitte,
0: breeze, sweeps away even the thickest clouds until the sun shines once more.
1: Stesso, l'ha sperimentato più
0: Saint
1: volte
0: Peter
1: nella
0: himself
1: sua vita.
0: Experienced this
1: in
0: many times.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Dear brothers and sisters.
0: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa
1: the memory of the tragic event from 25 years ago
2: per la pace.
1: It makes us renew our commitment for peace
2: con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Our Lady, to the Virgin Mary.
2: Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini.
1: The various pilgrims and Romans in the square.
2: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del
1: Brasile.
2: I welcome Brasile.
1: The groups that have come from São Paulo in Brazil.
2: E a quelli di diversi altri paesi.
1: And those from various different countries.
2: Saluto I membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma.
1: Religious organizations that is present.
2: Il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri. I fedeli di Dolianova in Sardegna.
1: And the Pope is greeting now various pilgrims from parts of Italy.
2: I pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure I motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita.
1: He's also greeting a group of motorcycle, of bikers, who
2: are
1: manifesting for peace.
2: Una buona domenica.
1: I wish you all a happy Sunday.

0: 为人之共同体的观念，如此使我们能够通力协作，寻求大众福祉。当我们放弃个人主义的思维逻辑，秉持负责任且主动参与的态度，致力于缔造一个更为人道和正义的世界时，社会关系将得以增添真实底蕴和个人深度。此外，社会关系也有助于每个人的自我完善和社会的发展。亲爱的弟兄姊妹们，让我们在基督内重申承诺，践行我们人性的这份宝贵恩赐。现在，教父圣将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il Dio della pace e della consolazione riempia i vostri cuori della sua grazia. Vi benedico di cuore.
2: I extend my cordial greetings to the Chinese-speaking people. Dear brothers and sisters, may the God of peace and consolation fill your hearts with His grace. I bless you from my heart.
0: I 衷心地降福你们。